che scende dagli alti piani ululando, o uno sciame di api accanite, divoratrici di petali odoranti, precipitano roteando come masse d'altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari servitori dello Stato. Non ci siamo capiti e perché mai dovremmo pagare anche gli extra a dei rincoglioniti.

La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna.

La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna.

rellena de luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna, la luna, la luna, la luna me acuna.